0: Este pueblo, pueblo de Dios.
1: Popolo sacerdotale.
0: Pueblo sacerdotal.
1: Che eleva un culto gradito a Dio.
0: Que eleva un culto agradable a Dios.
1: E Dio vuole che questo culto sia perfetto.
0: Y Dios quiere que este culto sea perfecto.
1: Con l'accordo del cuore.
0: Con el acuerdo del corazón.
1: Della mente.
0: De la mente.
1: E del corpo.
0: Y del cuerpo.
1: Se no, non è perfetto.
0: Si no, no es perfecto.
1: Non è la prigione dell'anima, come diceva Platone.
0: No es la prisión del alma, como nos decía Platón.
1: È l'espressione dell'anima il tuo corpo.
0: Es la expresión del alma en el cuerpo.
1: Il cardinale Sunens era un po' impaurito.
0: El cardenal Suenens tenía un poco de temor.
1: Non sapeva cosa avrebbe pensato il Papa.
0: No sabía qué estaba pensando el Papa.
1: E il Papa gli disse.
0: Y el Papa le dijo.
1: Avvicinandosi all'orecchio.
0: Y se le acercó al oído.

0: Grazie perché mi ricevi e non mi allontani.
1: Gracias porque me recibes, no me alejas de ti.
0: Grazie perché mi dai una gioia nuova.
1: Gracias porque me das un gozo nuevo.
0: Grazie perché questa sera stai salvando il mio sacerdozio.
1: Gracias porque esta tarde está salvando mi sacerdocio.
0: Che era condannato alla tristezza.
1: Que estaba en la tristeza.
0: Grazie perché allontani i miei nemici.
1: Gracias porque alejas de mí a los enemigos.
0: Io credo, Gesù.
1: Io creo, Gesù.
0: Nel potere di questa preghiera.
1: En el poder de esta oración.
0: Credo nella professione del tuo nome.
1: Creo en la profesión de tu nombre.
0: Perché sta scritto nella lettera ai Romani.
1: Porque está escrito en la carta a los romanos.
0: Se crederai con il tuo cuore.
1: Si crees en tu corazón.
0: E confessi con le tue labbra.
1: Y confiesas con tus labios.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Que Jesús es el Señor.
0: Tu sarai salvato.
1: Tu serás salvo.
0: Se credi con il tuo cuore.
1: Se crees con tu corazón.
0: Se confessi con la tua bocca.
1: Y confiesas con tus labios.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Que Jesús es el Señor.
0: Tu sarai salvato.
1: Tu serás salvo.
0: Dillo con me.
1: Dillo.
0: Conmigo.
1: Dillo conmigo.
0: Dillo conmigo. Io credo con il mio cuore.
1: Io creo en mi corazón.
0: E confesso con le mie labbra.
1: Y confieso con mis labios.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Que Jesús es el Señor.
0: E per questo sono salvato.
1: Y por esto estoy salvado.
0: Credo con il mio cuore.
1: Io creo en mi corazón.
0: Confesso con le mie labbra.
1: Confieso con mis labios.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Que Jesús es el Señor.
0: E per questo sono salvato.
1: Y por esto estoy salvado.
0: Fai un cerchio più grande.
1: Haz un círculo grande.
0: Abbraccia altri fratelli.
1: Abbraccia a tus hermanos.
0: 10, 12.
1: 10, 12.
0: E lodate ad alta voce il Signore.
1: Alaben en voz alta al Señor.
0: A occhi aperti.
1: Con los ojos abiertos.
0: Perché questa è la meraviglia di Dio.
1: Porque esta es la alegría del
0: Ad occhi Dios. Aperti.
1: Con los ojos abiertos.
0: E con una voce forte.
1: Con voz fuerte.
0: Confessa con le tue labbra.
1: Confiesa con tus labios.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Que Jesús es el Señor.
0: E tu sei salvato.
1: Y tú eres salvado.
0: Forte, lodiamo fuerte. Dio.
1: Fuerte, alabada al Señor.
0: In mezzo Gesù.
1: En medio está Jesús.
0: En medio está Jesús que danza.
1: Que baila, danza.
0: Alaba,
1: alaba
0: y danza. Alaba y